0: mon petit France Inter, la radio qui réveille ton imagination.
1: Ma che cazzo, vaffa di camera, sì, vaffa di camera, mannaggia, capatore, mannaggia.